Prom Pancasila. Cuma di RRI Prom 4 FM, suara budaya Jakarta. Dangdut nyok, nyok, nyok, nyok.